terminare il poema che tralasciai a metà, rinascerò dalla frutta di un mercato rionale, dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè.

guarderò stancamente a quello che c'è in me, le mie povere storie, le lacrime, le bugie, la mia musica, i libri,